0: Eno jori sachenda mnyaka tunye zenya fama.
1: Radio Sapienza.
2: Radio Sapienza.
1: Radio Sapienza.
3: Radio Sapienza.
1: Sapienza.
0: Eno ya radio chenda mnyaka tunye zenya fama.
1: Radio ya Kelezia.